Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 42 minuti.
1: La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale. È un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

0: understanding.
1: Gorilla attack. Gorilla attack.

0: I'm just sitting in the balcony.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

fossi in me saremmo in troppi. E già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione. Devo cambiare connessione.

0: dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Max.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

Mentre i ribelli aspettavano nervosamente un attacco nemico, dentro alla base il suolo cominciò a tremare violentemente. Le mura di ghiaccio si spaccarono e pesanti macchinari crollarono a terra.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
2: Pronto, ragioniere?
3: No, mi vorrei ritirare.
2: Allora vuole fare la coppa?
3: No, la coppa no.
2: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Io gli ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
3: benissimo, d'accordo.
2: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
3: Che sarei?
2: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meynier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
3: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
2: Senta, vuol partecipare alla coppa?
3: No, la coppa no.
2: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Non capisco.
3: Faccio l'accento svedese.
2: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
4: Muovi!
5: Fantozzi, è lei?
2: Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
3: Mi viene da vomitare. Ah.

0: Posso dirti che è così, che se asciughi le parole rimane la mia voce.
1: La maggioranza silenziosa divora tutte le immagini, tutti i suoni e tutte le parole. La maggioranza silenziosa ama il futuro, ma ha nostalgia del passato.
2: Divertiti con il gioco da tavolo più bizzarro e controverso sul mercato.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org. Let's get funky.

Veglia, cima 4, il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.

Con tale fiducia impartiamo a tutti i nostri letti figli e figlie dell'orbe cattolico, come a tutti quelli che si sentono a noi uniti nell'amore e nell'opera per la pace, la nostra paterna apostolica credenza.

0: mai blow. Quando tutti i padri chiusi nei penitenziari, gli occhi parlano, son tristi, baby girl, my love. Gli occhi non mentono, ma tu menti uguale.
1: Giusto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.
2: Okay, we're wrong, mister.

in culo alle signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50, con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane.

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 40 minuti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Ma pomata,
1: quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
3: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

0: Ho chiesto alla signorina un gazpacho caldo, nient'altro. Perché questa rivolta?
1: Il gazpacho, vede, è un piatto tradizionale spagnolo che va servito freddo.
0: Non ce l'ha un microonde in cucina?
1: Io vengo forse nel suo ufficio o studio che sia a dirle come deve fare il suo lavoro.
0: Lo voglio caldo, il gazpacho!
2: No! Ci posso pisciare dentro se lo vuole caldo!

Oggi su Radio C Roma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio Ciroma. Su Radio Ciroma, colazione Calipso.

0: sostieni Radio Cinoma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 34%.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Don Cherry está que abandonar el comunismo.
1: No se puede.
0: Solo, pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonaré a Washington y diré que han vencido ellos.
2: ¡Presidente! Tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillón de dólares.
0: ¡Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.

0: Barney. La prego, siamo todos amigos aquí.
1: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
2: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa?

0: chiamo subito, chi è il signorino?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sei tu?
0: Sì, sono io.
1: Volevo dire.
0: Dimmi, Pepaolo.
1: Che ho perso una cifra al casino.
0: Va bene, non fa niente.
1: Mi mandi per piacere i soldi, oppure vengo sotto casa e ti spacco il culo?
0: Non è il caso, ti rimando immediatamente.
1: Ah, me li mandi?
0: È logico,
1: lo
0: tu sai.
1: Lo sai che io so.
0: Sì.
1: Che ho dei tuoi segreti.
0: Sì.

0: Io sto benissimo. Ho un po' di nostalgia di te.
1: Senti, ti ama mamma.
0: Sì.
1: Di telefonarmi.
0: Sì.
1: Salutamele e dagli una sberla.
0: Sì, senza meno.
1: Forte.
0: Sì.
1: Che io ti spio.
0: Sì.
1: La voglio sentire per telefono.
0: Vieni qui, Maria. Va bene così?
1: Sì, così mi piace.
0: Sono contento.
1: Tagliene un'altra.
0: Gliene do due.
1: Poi

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che mi ci è rimasto, quella bella.

0: intenciones. Advertí a mi cliente que una señora, nuestra cliente, Asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Scasnazza, provincia di Agrigento e Trapani, e forse anche Siracusa e Messina, e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasnazza,
1: che lei ormai va proprio a
0: Guadalupe. È un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: No. Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi,
1: capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In
0: ondulazione di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno, mari di tutti i colori, Mar Bianco, Mar Rosso, Mar Nero, Marrone,
1: Marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono cuore. Moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Ah. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... è un paese che ha dato questi Natali.

0: la mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? Sono nati Ucro Pagliaro
1: a scasare.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello poi, di Jean sì, Sorel. Sì.
0: Poi la bellezza di Scasazza e la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini, viu, farfallini, viu, lumachini, viu.
1: Viu che cos'è?
0: Che ne so, qui c'è scritto così. I pesce spata, viu. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete, però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, vuole...

Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio Ciroma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

10 Roma, un'emittente in irresistibile ascesa.

0: a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Sì,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti.
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Beh, questa sigaretta qui.
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: I swear I will not kill anyone.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: inizia la battaglia, che dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche
0: le
3: pance.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli. Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
2: No!
0: E allora prendetela, la fabbrica è vostra. Tornateci, sì, ma per occuparla. Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa. Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita, la vostra morte. Avanti!

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Ringraziamo i ragazzi di Giroma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci.
1: Per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie.
0: Quindi,
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti. Che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata, credere, una bavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 e Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sisoko, io sento sempre Radio Ciroma, Afro Calabres, vamos! Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: we are better than them. Yala.
1: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

Io sono molto d'accordo.

0: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon, oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
1: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
2: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, c'è cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete ecco. Riconosciuto, è Luttbach.
1: Hai tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: È un grande consulente d'accordo. Di strategia militare
1: Chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazia che vivi in un paese libero, fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle
0: vattene,
1: balle,
0: ringrazio
1: la televisione.
0: Ecco, buonasera Luttbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No, queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione
0: perché
1: da quando è emesso il maggioritario le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette,
0: chi
1: se
0: sei,
1: tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votare,
1: e
0: certo,
1: non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questa è la lezione della democrazia.

0: Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai come lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare.
0: E questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno, senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, Occio.
1: Questo va bene.
2: Il Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: Invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma che pene!

0: Ma Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ho ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
1: Ma...
0: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente.
1: Sì,

Enrico sta fuori, deve mollare Enrico, Enrico è fuori di testa, deve mollare, non fa per lui, no, deve lasciare stare Enrico.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

è partita. In vacanza senza di me. Ma mi sta bene? Sto bene, grazie. Nessuno mi dice niente. Ho visto una foto in rete. Ma ti dico, lo posso sopportare. Mantengo la calma. Mantengo la calma. Sotto la conchiglia. Mantengo la calma.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Compragli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai. Non lasciar che il brigadiere si palpeggi il tuo sedere. Io lo so dove sei stato, vecchio frocio graduato. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ragazze, non guardate, il maggiore si è appartato col sergente colorato.
3: Due, tre.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый должен измениться.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo.

I'm gonna smile.

from the jaws of victory. From the jaws of victory, I will see.

E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... Insomma, non lo so, ma comunque io...

0: calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante, di un'energia pulita.
2: Pietro Maso, qualcuno di voi forse se lo ricorda, è quello che ha ammazzato a criccate i genitori sperando di ereditare. Ed è la prova che televisione, due genitori ricchi e un crick sono una miscela bestiale.

0: Non credo che molti di voi abbiano una Volvo, ma se ce l'avete bruciatela. Tanto non vi si allunga il cazzo neanche di un millimetro a possedere una Volvo, e questo è scientificamente dimostrato, quindi se ve la volete comprare fate pure, ma sappiate che durata e performance restano invariate. Allora io a 12 anni, e questa è la vera, vera, pura verità, mi facevo tipo 6-7 leghe al giorno, ma davvero. Cazzo, arrivavo la sera, c'avevo delle occhiaie che dimostravo 25 anni, invece ne avevo solo 12, ed è la cosa più bella della mia vita. Era...
1: What we need is a female victim of sudden death. Can you do it?

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
1: sì.
0: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, che vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

non dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato, compresi al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, Ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo!

Trinità, il sole splende, non mi basterà, per favore, niente crema. Sono dolce con gli insetti, un insieme di difetti da gestire, ma in fondo ognuno è solo quello che ti aspetti.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. Punto 7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Diventare più potenti dormendo. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
2: Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

0: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:41.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

0: Ho chiesto alla signorina un gazpacho caldo, nient'altro. Perché questa rivolta?
1: Il gazpacho, vede, è un piatto tradizionale spagnolo che va servito freddo.
0: Non ce l'ha un microonde in cucina?
1: Io vengo forse nel suo ufficio, studio che sia, a dirle come deve fare il suo lavoro.
0: Lo voglio caldo, il gazpacho!
2: No! Ci posso pisciare dentro se lo vuole caldo!
3: Al mercato di Porta Palazzo fa

sotto le giacche, sotto le giacche, e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

0: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Ma lo petto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Up your hands, brother, brother, c'è Ciroma, mamma.

0: io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso, non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

especially the numbers 1.

Laden, a Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: metà tua.
1: Devi dire buon anno e tante care cose. Buon anno e tante care cose.
2: Perfetto, così sei normale.
1: Normale?
2: Poi, tranquillo, come se niente fosse, te ne vai verso la porta, esci fuori e mi aspetti. Facile, no?
1: Facile.
2: Ce la puoi fare?
1: Sì.
2: Ripeti.
1: Sì.
2: No, cazzo, dai, la frase, quello che devi dire.
1: Buon anno.
2: Buon anno
1: e tante care cose.
2: Buon anno e tante care cose.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

La cosa immediata, lasciatemi dire, che tutti noi abbiamo davanti è che la vita così come ce la fanno vivere nei nostri territori è prossima alla merda. Quindi il problema qual è? È che questa cosa non la sopportiamo più. Non sopportiamo di subire arroganze, non sopportiamo di subire sempre tagli sulla scuola, tagli sulle pensioni, tagli sui salari, tagli sulla sanità. Non si ci fa più a vivere.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete bordello. In sta parte, insomma, no, un attimo che mi sballavamo un po', però bello.
2: Prego,
1: arrivo qui. Va bomba. Porco.
2: Prova.
3: Volevo dire che siamo in diretta.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciroma.
2: Ianna, come sa?

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedica a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedica alla signora Carmela De Liguri, al marito irragioniero Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciro e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Bebè e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavin Brod con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e
2: Vigilina. Siete di Milano?
3: Sì, sono di Milano.
2: Dottore, voi ma non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

0: Io voglio.
1: Tu vai al cazzo, che te se frega! Tu te ne vai da qua e non te fai più bene! Hai capito? Che sono le 3:30! Io devo dormire! Perché devo lavorare! Devo lavorare!
2: Ok, ecco come stanno le cose. I marci sognano, i marci vivono, i marci muoiono. Questo è quello che succede da sempre, ok? Ora i marci verranno a dirmi: yo, hai fatto il tuo disco, roba strana, roba visionaria. Cazzo sì, uomo, queste sono visioni. Questa è roba nuova, uomo. L'altro mondo, uomo. Fai come ti dico. Metti il disco nel tuo stereo, accendi la canna e goditi il viaggio. Questo è mondo marcio.
3: Qui Falconero.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento sparse un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.
3: Pombly.
4: Oh, Dick, you suck it.
5: Don't call me with that bullshit, all right?
4: You lying to me, B.
5: Yeah, exactly.
4: Oh, Dick, you suck it. Come on, B. I just heard some shit about you, some foul shit. Fuck is the deal?
5: Suck my fucking dick, you bitch-ass nigga.
4: No, you explain it to me, bitch. You know what I'm talking about.
5: This I don't nigga. Know nobody up here. You don't fuck with nobody up here, and I ain't been fucking with nobody here. I don't know nobody in fucking Yonkers.
4: Lying ass bitch, you ain't shit. Do I got to holler his name, too?
5: Who the fuck is he?
4: B,

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, Faca.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 43 minuti.
1: Non c'è nulla di necessario, tutto è contingente, ma concluso, tutto è aleatorio, ma compiuto.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data, di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Sì, Radio Ciroma.
2: Che stavamo a dì, quindi?
3: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
2: Ah, è vero.
1: Dai,
4: Non ho fatto nulla. Radio Ciroma 105.

grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna.

pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e ti raffanno duri.

0: la DC Rom.
1: Aspirina a tavoletta.
0: Che si chiama giù fresco.
1: Yeah.

0: Sí. Grazie.
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini. Lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri due. E poi ancora due ogni 5 minuti, finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso, ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è prestito. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Che...
0: Si fa ridere mano. Mano, piede, ginocchia,
1: alla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

No i poi ho trovato scritto. Bastardo!

0: alienarmi, sì. Fuori classe sopra i 1200 ed è così, dormo. Ehi là.
1: Allora, volevate lo spot, adesso lo avrete. Ice One dice: alienarmi è il futuro della musica con i giradischi.

Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Roma in città.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia. Your attention, please.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca,
0: blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca,

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: in both.
1: Radio C Roma
2: 105.7.
1: Rumore
2: nel lettere cittadino.

0: Senti bene, chiave, chiave.
1: Ah, croce baldazzi e mosso cazzi, chiave. Ti disso live, cazzo. Ah, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho odio.

0: Ciao Mirko, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta, ti ho messo Moretto.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a noi.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è 1:38.
1: Allora perché l'ho fatto? Potrei dare 1 milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

عليه لو وداوها للمال هذيك الفيتم وصرفوا 5000 وعطوها يريله

chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.